museo il viso, le labbra vivide e piene. Sollevasti il lenzuolo per guardare il suo viso, ti chinasti a baciarlo con un gesto consueto. Ma era l'ultima volta, era il viso consueto, solo un po' più stanco, e il vestito era quello di sempre, e le scarpe erano quelle di sempre, e le mani erano quelle che spezzavano il pane e versavano il vino. Oggi ancora nel tempo che passa, sollevi il lenzuolo a guardare il suo viso per l'ultima volta. Se cammini per strada, nessuno ti è accanto. Se hai paura, nessuno ti prende la mano. E non è tua la strada, non è tua la città.